0: 107,9.
1: Anúncio.
2: Tá todo mundo ligado.
3: Pela folia. Pela folia. Questa è la follia. Questa è la follia.